di wachi wana wasa wono ha katra wo sa evra tichina mechi you are not alone.